0: Sono le 2:03. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Per studiare, raramente, diciamo, a casa. Sia chiaro, noi non avevamo internet per trovare di tutto in un secondo come succede a voi. C'era solo l'enciclopedia di casa, che solo per aprire una pagina dovevi avere dei bicipiti alla Rocky e per fare una fotocopia ti serviva una carriola per portarlo, capito, in copisteria, perché lo scanner non esisteva. Carriola, bam! Ernia del disco, su.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei

0: personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 70-80, oppure
2: Hey Siri,
1: metti 70-80,
2: metti 70-80.
1: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, abbastanza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi manca la parola.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ode the top alla carta.
3: Pronti anche oggi, 11 settembre 1984. Parte la Weeks Compilation, l'appuntamento di 7080.it con i 10 singoli più forti di questa settimana. La nostra classifica che vede all'ultimo posto oggi Laura Branigan. E partiamo con lei, questa è Self Control.

0: Self Control nella versione di Laura Branigan, oggi al numero 10 della nostra Wix Compilation, appuntamento dell'11 settembre 1984. Davanti a lei, al numero 9, il Level 42, andiamo subito ad ascoltarli. Questa è Hot Water.
1: The Wix

Hot Water, il level 42, noni nella classifica di 7080.it, la Wix Compilation. Davanti a loro, all'ottavo posto, Big in Japan, gli Alphaville. La posizione numero 7 è oggi invece per Stevie Wonder con I Just Called to Say I Love You. Il sesto posto è invece per Careless Whisper. Su 7080.it ascoltiamo George Michael.

George Michael con Careless Whisper, oggi sesto nella Weeks Compilation dell'11 settembre 1984. La posizione numero 5 della classifica di 7080.it è invece per Howard Jones con Like to Get to Know You Well. Davanti a lui, al numero 4, Ray Parker Jr. con la colonna sonora di Ghostbusters. Questa appunto è Ghostbusters. The

Ghostbusters, Ray Parker Jr., quarto oggi sulle frequenze di 7080.it all'interno della nostra classifica, la Wix Compilation. Classifica che è arrivata ormai alla zona calda. Siamo infatti arrivati a svelare le prime tre posizioni della Wix Compilation. Il terzo posto oggi è per Cyndi Lauper con She Bop. Davanti a lei, al numero 2, Missing You, John Waite. E prima di svelare la nostra numero 1, rivediamo insieme tutte le posizioni della classifica dalla numero 10 alla numero 2. Self Control, Laura Branigan, è il numero 10. Level 42, Noni con Hot Water. Big in Japan, gli Alphaville sono ottavi. Stevie Wonder occupa la settima posizione con I Just Called to Say I Love You. George Michael è al numero 6 con Careless Whisper. Howard Jones, quinto con Like to Get to Know You Well. Al numero 4 abbiamo appena ascoltato Ghostbusters di Ray Parker Jr. Terzo posto per Cyndi Lauper con She Bop. Davanti a lei John Waite, Missing You, numero 2. E la prima posizione oggi, 11 settembre 1984, in questa puntata di Wix Compilation, è occupata da Tina Turner, che andiamo

0: Got to do with it, questa è Tina Turner, prima sulle frequenze di 7080.it nella nostra Wix Compilation 11 settembre 1984. Con questo brano si chiude qui l'appuntamento coi 10 over the top alla carte. Noi torniamo domani sulle stesse frequenze con altre 10 posizioni da ascoltare insieme.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation
3: 10 over the top alla carte.
4: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Dal diario di Frate Notizia. Oggi fu giorno di letizia per lo convento e per i frati tutti.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
1: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
5: Ciao, sono Valeria, vi seguo sempre, siete fantastici, la musica è bellissima.
6: Mi viene da piangere sentire queste cose.
5: E niente, auguro una buona giornata a tutti quanti.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo per fare l'amore, mentre la violenza e l'odio si diffondono alla luce del sole.

0: 80.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Basta, basta con sti bi-bi-bi-bi-bi. Avete tutti i sacri cugliuna.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
2: Enjoy this trip, this trip, this trip. Enjoy this trip, this trip, this trip. And it is a trip.
3: Countdown is progressing.
4: Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3:05.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Senti, Jerry.
4: Sì, dimmi.
3: Me lo sai dire il passato remoto del verbo leggere?
4: Sì. Il passato remoto del verbo leggere è io lessi.
3: Piacere, io rintintin.
0: Questa.

raggiungi l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
1: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

7080.it è presente negli store di tutte le smart TV. Cerca nell'elenco del tuo televisore la nostra app, scaricala e seguici in alta definizione.

0: Hey boomer!
1: La graffia della mignotta sono puponi! La devi da piantarsi in quello del conto! T'hai visto come la fessina parata!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Poi ti ricomponco, ti abbiamo appena vecchio, si ti è avanzato e ti ci porto dalle quartie!
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: È l'appuntamento dedicato a voi che ci ascoltate e ci mandate queste vostre 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, oggi ci porta in provincia di Pavia, esattamente a Gerenzago, dove c'è Miriam che ha scritto questa sua bella classifica, queste sue belle canzoni, e al numero 10 inizia con Vasco Rossi con Colpa d'Alfredo, al numero 9 la PFM con Maestro.

0: È un pezzo questo dell'80, maestro della voce della PFM. Saltiamo alla numero 8, arriva Marco Ferradini.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Quando Teresa verrà, questa canzone di Marco Ferradini che abbiamo ascoltato al numero 8 grazie a Miriam che ha stilato questa sua bella classifica. Al numero 7 Gianni Togni con Chissà se mi ritroverai, al numero 6 Pino D'Angiò, un concerto da strapazzo, Ciro Sebastianelli, Buio e tu, al numero 5, al numero 4 arriva Loretta Gossi.

0: Tagoggi con Il mio prossimo amore. La classifica di Miriam continua e al numero 3 c'è Riccardo Cocciante con Io canto.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Siamo entrati nelle tre canzoni più importanti di questa classifica. Questa è la numero 3, Riccardo Cocciante con Io canto. Al numero 2 c'è Anna Oxa.

0: queste sono le 10 canzoni preferite di Miriam di Gerenzago in provincia di Pavia. Siamo già arrivati alla sua numero 2 in questa sua classifica, dove ha messo Anna Oxa con Un'emozione da poco, 1978, e seconda in quell'anno al Festival di Sanremo. Questa è la numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: È la sera dei miracoli, fai attenzione.

0: Lucio Dalla con La Sera dei Miracoli. Questa è la canzone che Miriam ha messo al numero uno. Io vi ricordo sempre di inviarci le vostre 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80, stilare la vostra classifica e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Poi lui c'è la giungla, c'è lì c'è la vetta della foresta di notte. Cici, pupu, pepe, tutti gli animali che seguo, ho visto una scimmietta scappare, ho sentito un urlo, una figura umana che la rincorreva, credevo fosse Tarzan, e invece era Raffaella Carrà che ci faceva la corte agli appigli. Parola Carrà, devo dire la verità, è stata al catechismo da me una ragazza d'oro, studiosa, alzi la gamba destra, dicalo giuro, una cosa, guarda, che non vi dico. È venuta a trovarmi anche l'altro giorno, ci aveva insieme un signore con gli occhiali scuri, un cane lupo, un bastone bianco, ci ho detto, Raffaella, è un tuo assistito? Mi ha detto, no, è il mio parrucchiere. È l'unica che si pettina col sistema Braille.
2: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it. Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
9: Società Italiana per la Tutela della Voce, il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
10: Ciao a tutti, sono Pasquale da Monza. Volevo

0: questa è 7080.it. Hey Boomer!
1: Ma mori ammazzato te e tua madre e tutta la razza sua.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Se non la fai finita io te incapretto al divano, quant'è vero iddio, te chiudo a chiave in camera tua. Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.
0: 7080.it presenta

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta.
1: Sono le 4 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sì, è un fatto di cronaca che tutti conoscono e che ciascuno ha vissuto nella propria immaginazione. Questo è l'ambiente dove è nato e dove si muovevano coloro che avrebbero lasciato traccia di sé in questa vicenda. Un'orma profonda, dolorosa. È l'ambiente del vizio, delle bische, della droga, del traffico di armi e di carne umana. Un giro dove chi entra può uscirne solo tra quattro assi.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77
12: 0331 59 33 77.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
13: info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Beh, all'incirca.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Questi scherzi non li dovete mica fare, porca Giuda.
0: 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Io ho bandito da questo palazzo l'arroganza del potere. Io non posso soffrire di arroganza. Coloro che hanno una carica e danno il pugno sul tavolo, il padrone sono me.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
4: Tardi sarà troppo tardi, la nostra vita è ora.

0: 70.it.
1: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Non pensavo che fosse così dura. E tu hai fatto tutte queste cose.
3: E anche un...
1: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
1: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: 7080.it.
1: Sono le 5 e 5 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Casa.
4: Hai ragione. È la casa di E.T. quella.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout.
0: Consult Media.
6: info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it.
7: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: tradimento.
1: Ecco, contessa, a lei.
2: Parte da 32 metri la Serbelloni Mazzanti viene dal mare.
3: Capovaro, posso andare?
1: Vadi, contessa, vadi!
0: Alto gradimento.
4: Alto gradimento.

0: bianconeri.
1: L'ammiraglio Nelson, prima della battaglia di Trafalgar, disse ai suoi uomini: l'Inghilterra aspetta che ognuno di voi faccia il suo dovere. Perciò io vi dico, tutta Borgorossa aspetta che ognuno di voi faccia il suo dovere. Andiamo.
2: Muchachos, amigos, dedos.
3: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione K-Vox.
0: Questa è 7080.it.

0: evidente. Questo distinto signore gioca a tennis e nemmeno dovrete indovinare che cosa fa quest'altro signore. È chiaro che quest'altro signore si tuffa nell'acqua.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77. La voce è identità, tono, timbro, energia.
3: È ritmo, articolazione, presenza.
2: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
3: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
2: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
3: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
2: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
4: Ciao, sono Leonardo e chiamo da Como e vi ascolto frequentemente, giornalmente.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: Nessuno sa dove ci trascinerà la corrente. Conosciamo solo il punto di partenza e la consapevolezza che la vita sa essere un fiume in piena che tutto travolge.

0: Roma.it.
1: Hey boomer!
2: No, non faccia lo spiritoso.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Perché lei o cambia o verrà licenziato.
3: 80-40, 30 minuti con le

0: Forty Forty, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ma che succede? Abbiamo il diritto di sapere la verità.
2: D'accordo, vi racconterò tutto io. La cosa più importante è che restiate calmi. Non c'è alcuna ragione di allarmarsi. Il nostro capitano ha avuto un malessere. Niente di grave, comunque. Gli altri due piloti, il gatto e la volpe, controllano perfettamente l'aereo. E la fata turchina parla alla radio.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione K-Box. Hey Boomer!
1: Applauso!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Cazzo, io non ci avevo pensato.

0: 7080.it.
1: Sono le 6:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Fantossi, adesso guardo un attimo nello schedario dove c'è della bella pasturona qua.
4: Allora mi scusi, quali sono le celebrazioni? Quali sono allora?
3: Capo ufficio Pacchi.
4: Ah sì, non vabbè, l'ha già detto.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Fate pure.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1989, ottimo successo e consacrazione quest'anno a Sanremo per Paola Turci. Con la sua Bambini si aggiudica in un colpo solo la vittoria nella categoria emergenti e il suo terzo premio della critica consecutivo.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: E rimanendo in ambito sanremese, quest'anno i posti al Teatro Ariston sono 1265 in platea, 661 in galleria e 174 nei palchi. I prezzi vanno dalle 110 alle 380.000 lire.

0: Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Venezia. I Pink Floyd, seppur orfani di Roger Waters, si esibiscono per un concerto gratuito su una piattaforma di 90 metri per 30 in mezzo all'acqua, sovrastata da un palco galleggiante alto 24 metri, davanti a una folla stimata di 200.000 persone. Polemiche per la disorganizzazione dell'evento che ha trasformato per l'occasione Piazza San Marco in un enorme bivacco.

0: 8080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Ma va a lavorare, coglione!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
1: 7080.it presenta
3: Discount,
1: il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: E adesso do il là al nostro intermezzo di pubblicità.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
6: Ciao, sono Silvia da Laveno Mondello, provincia di Varese, e sono una vostra ascoltatrice da un bel po'. Mi piacerebbe ascoltare qui La Luna di Alberto Fortis, che non so, mi fa sentire tanto bene. Grazie infinite e grazie di tutto quello che mi trasmettete con la vostra musica. Ciao, un abbraccio.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: L'essere amata è per la donna un bisogno superiore a quello di amare.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che avevamo il libro delle vacanze, ma i compiti d'estate non li facevamo.
0: Wake Up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.

0: Wake Up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.
1: She's crazy like a fool.

0: Questa è 7080.it.
1: Fate con calma, mi raccomando. Complimenti, signora Barlow.
2: Molto gentili, grazie.
3: Ciao, Ben.
1: Ciao, Sally. Jack, vieni qui con noi. Beviamo qualcosa insieme.
4: Scusa un momento, torno subito.
1: Auguri, Ben. Grazie, altrettanto. Bevi un sorso.
4: No, non bevo, lo sai.
1: Non esagerare, Jack, è il mio matrimonio, solo un goccio.
4: No, mi farebbe male.
1: Jack, gli amici sono la cosa che conta di più nella vita. Bevi un sorso. Dai, facci compagnia.
4: Che cosa devo brindare?
1: Solo ai tuoi amici. Agli amici di allora, di oggi e di sempre.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1952. Su Topolino appare per la prima volta il geniale inventore Giro Rotolibera, che tutti conosciamo però come Archimede Pitagorico. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up! Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox
0: 7080.it.
2: Sono le 7 e 5 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Mi scusi, quest'uomo la infastidisce?
5: È un suo amico.
4: Per la verità sono il suo psichiatra. Se le ha dato fastidio è mio dovere chiederle scusa, dato che è sfuggito al mio controllo.
6: Vuoi scusarci, per favore? Vuoi smetterla di seccarmi l'anima? Mi segue ovunque vado.
0: Questa è 7080.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
15: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
16: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
17: Ma che sta facendo?
18: Sto smontando l'insegna, no?
17: Ma è mia!
18: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
19: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
20: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.

0: chiocciolacomnect.it.
1: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: Audio-video.
1: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: La Madonna!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Giusto.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in primo piano: si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica scorsa. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio. Una donna di 80 anni è morta a Sinalunga nel Senese a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio. Secondo una prima ricostruzione, l'ottantenne sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il forte vento avrebbe spaccato i vetri, una scheggia le avrebbe reciso la vena safena, facendola morire dissanguata. E alla Tisana, in provincia di Udine, in sottopasso allagato, un'altra donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile perché rimasta intrappolata. Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo del mezzo che si è ribaltato c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo. La politica: rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure e il muro alzato degli alleati. Il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula. Via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. Economia: la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa largamente attesa dagli investitori all'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. E ora lo sport: debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte l'Ipsia 4-1. La Roma Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0. Una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione di 30 minuti nel primo set. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
6: Diamo un'occhiata al futuro, torniamo indietro e giochiamo in borsa. Potremmo fare dei triliardi.
7: Perché solo dei triliardi se possiamo fare dei biliardi?
8: Un triliardo è più di un biliardo, papà Pirla.
9: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
10: 1988, 11 settembre. Dopo circa un mese dalla scomparsa di Enzo Ferrari, il team di Maranello torna a vincere il Gran Premio d'Italia dopo 9 anni. Doppietta del Cavallino con primo Gerhard Berger e secondo Michele Alboreto.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Con le nostre 100 lire tutti i giorni in Jukebox ascoltiamo tre canzoni della classifica italiana. Lo facciamo anche oggi che l'11 settembre 1987, esattamente le posizioni che ascoltiamo sono la 9, la 4 e la numero 1. Via allora la monetina nel Jukebox.
0: Jukebox, giù la moneta, sulla musica.

0: 11 settembre 1987, numero 4 nella classifica italiana, Io amo di Fausto Leali. Ultimo disco per oggi, eccolo, è anche la numero 1.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di

0: Bellissima canzone questa di Luca Carboni, Farfallina, finalmente arrivata anche nella prima posizione della classifica italiana, e oggi l'abbiamo ascoltata proprio in conclusione di Jukebox. Io vi aspetto anche domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: recital.
1: Recital?
0: Sì, recital, sì, il concerto.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, ho capito.
0: Dico, come il pubblico sente un brano famoso, un brano che ha già sentito un sacco di volte, lì è parte che applauso.
1: Sì, questo lo so, però cosa c'entro io con i cantanti, quei recital?
0: È la stessa cosa, Sor Vianney. Come lei apre bocca? E il pubblico riconosce la battuta spiritosa, no?
2: È mia. Questa è 7080.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Ma dov'è finito il gelato?
9: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
8: Come sarebbe a dire?
9: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio portandomi via tutto.
10: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
11: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ciao 7080.it. Siamo Moris, Michela, Samuele, Chiara e Gioele dalla provincia di Bergamo.
4: Ringraziamo lo zio Gabri per averci fatto conoscere questa fantastica stazione radio, dedicandogli
5: Frude Barricades degli Spandau Ballet. Ciao, grazie.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Quando perdiamo il diritto di essere differenti, perdiamo il privilegio di essere liberi.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 11 settembre 1986. Prontissimi anche oggi qui davanti al nostro jukebox per ascoltare tre canzoni.
2: E allora subito via con la prima. Eccole, le Bananarama. Questa è Venus.

0: Jones con le Bananarama, la prima delle nostre tre canzoni di oggi per le nostre solite 100 lire.
1: E per la seconda canzone scelgo la regina, lei è Madonna e questa è Papa Don't Preach.

0: con Papa Don Preach, la seconda delle tre canzoni per sole 100 lire che ospitiamo oggi nel nostro jukebox.
1: E via con l'ultima allora. Oggi per chiudere ho scelto i Doctor and the Medics. Questa è Spirit in the Sky.

0: 10 settembre 1986 nel nostro jukebox c'erano Doctor and the Medics con Spirit in the Sky, prima ancora Madonna con Papa Don't Preach, e abbiamo aperto con loro Bananarama, era Venus.
1: L'appuntamento odierno finisce qui, noi torniamo domani con altre tre canzoni da ascoltare con un'altra monetina, sempre davanti al nostro jukebox.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Genova, 1962.

0: gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Cosa dirai a Ciucciù per convincerlo?
2: Fisseremo un paio di appuntamenti con la pollastra, così lui si stancherà e tornerà da noi.
1: Sei sicuro?
2: Certo che sono sicuro, frequentarsi continuamente stanca. Più si vedranno assiduamente, più presto avverrà la rottura.
1: Hai ragione, hai senz'altro ragione.
3: Questa è 7080.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sto bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
7: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Altro dir non vo'.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Tendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca: si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dalla 'ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica scorsa. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, e poi è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
3: Una donna di 80 anni è morta a Sinalunga, nel Senese, a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio. Secondo una prima ricostruzione, la donna, l'ottantenne, sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena, facendola morire dissanguata. E alla Tisana, in provincia di Udine, in un sottopasso allagato, un'altra donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile perché rimasta intrappolata.
4: Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo c'erano 48 persone, alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo.
3: Le forze armate russe hanno lanciato nella notte un attacco con droni su Kiev. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle ultime ore 66 droni sul territorio ucraino e ieri ha attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorov, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 60.
4: La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro.
3: Lo sport: debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1. La Roma a Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia. Gli europei di volley maschile: battuta la Svezia 3-0. Una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione di 30 minuti nel primo set.
4: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Cooper, loro non ci hanno portati qui per cambiare il passato.
6: Dillo ancora.
5: Loro non ci hanno portati qui per cambiare il passato.
6: No, loro non ci hanno portati qui. Siamo arrivati qui da soli.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Radio80.it.
1: Domani per TV Due Ragazzi alle 17 trasmetteremo il cartone animato Il Pedaggio della serie Vicky il Vichingo e alle 17.30 il settimanale di attualità 30 minuti giovani.
0: Questa è 7080.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
9: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
10: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
11: La mia canzone preferita è Going Back to My Roots di Lionel Richie.
12: Che sto dicendo, Willis?
11: Ho sbagliato, è Richie Evans. Going Back to My Roots di Richie Evans.
13: Non sono molto convinto.
14: Sai che facciamo? Comincio io.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
15: La vita senza tenerezza e senza amore non era che un macchinario non oliato, pieno di cigolii e di strappi.
16: Hare Krishna.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Su Google scrivi solo 7080. 7080.it presenta

8080.it ha presentato Pop-up, il meglio del pop anni 70-80. 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: Radio.it.
1: Sono le 9:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sa cosa le dico a Lambelli? Che vedo la sua promozione in grave danger, caro mio bel testone di cazzo.
0: Questa è 7080.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e consumo incluso.

0: pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080.
7: Metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
8: Manzaia.
6: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, no, non lo so.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Andiamo, non è vero.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le forze armate russe hanno lanciato nella notte tra il 10 e l'11 settembre un attacco con droni su Kiev in Ucraina. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Il Consiglio dei Ministri è iniziato poco dopo le 17.30 ieri a Palazzo Chigi e è durato solo pochi minuti. Ha varato la nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio, approvata l'estensione di una settimana dello sconto che altrimenti sarebbe scaduto a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. 25 anni fa gli attentati dell'11 settembre 2001 e gli Stati Uniti commemorano l'anniversario con cerimonie nei 3 luoghi simbolo della strage che provocò quasi 3.000 morti: Ground Zero a New York, il Pentagono ad Arlington in Virginia e Shanksville in Pennsylvania. Finisce il caldo anomalo sull'Italia. Da lunedì torna l'anticiclone delle Azzorre con giornate stabili e temperature in linea con la stagione, ma la tregua durerà poco. Già da mercoledì 16 settembre una nuova perturbazione dal nord Europa potrebbe portare piogge e un deciso cambio di scenario. Lo sport: debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1. La Roma a Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia, gli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Sì, passerò.
5: Mi avete mandato nell'anno sbagliato.
6: Ne ha la certezza.
7: La scienza non è più una scienza esatta.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 8.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: E dulcis in fundo ci sarei io, vostro onore. Fioretti Bruno, detto Mandrake, per via delle mie innate doti trasformistiche.
0: Questa è 7080.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Ma dov'è finito il gelato?
7: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
6: Come sarebbe a dire?
7: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
10: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
11: 37 70 88 70 80.
12: Buongiorno, sono Gio e chiamo da un piccolo paesino del Cremasco. Vi avevo già inviato un messaggio qualche mese fa chiedendovi la canzone di Patti Smith, Dancing Barefoot. Non so, mi sembra strano di non averla sentita, anche perché io ho praticamente la TV sempre sintonizzata sul vostro canale. Magari sarò stata sfortunata, ecco. È una canzone del 1979 dedicata da Patti Smith alla compagna del pittore Modigliani, che si uccise incinta a 1 mese 3 giorni dopo la morte del pittore, ed è una storia insomma tragica, ecco. E questa canzone Patti Smith l'ha dedicata a lei e a tutte quelle donne che amano in modo totale, incondizionato. Ecco, mi sembra una bella storia per una canzone magnifica. Vi ringrazio se me la fate sentire. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: 70.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Tu com'è che ti chiami?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: E la vita c'è chi sa e chi non sa. Io so.

0: 8080.it.
1: Sono le 10 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Il cane dov'è?
4: No, ancora pure del cane, gliel'ho detto, tranquillo! L'ho fatto anche castrare!
3: Ma signora, io il cane non ho mica paura che bicculi, ho paura che mi morda.
0: Questa è 7080.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
3: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. E tornate vincitori,
3: giusto? Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'indagine della DDA di Roma sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci sembra arrivata ad una svolta. Nel giorno in cui il riesame respinge l'istanza dei difensori dell'indagato, emerge che nei device dell'imprenditore ci sono dei salti temporali nelle comunicazioni tra lui e l'ex conduttore di Report, riscontrate delle cancellazioni sospette dei messaggi inviati anche nei giorni precedenti e successivi all'attentato. Un operaio di 34 anni di Barletta è morto ieri sera all'ospedale Bonomo di Andria per le ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto mentre era impegnato in lavori di manutenzione in un'azienda del settore oleario della sua città. Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo del mezzo, che si è ribaltato, c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo. In America ora avanza a sale i democratici, descrivendoli come il partito dell'odio, e carica i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato. Il vicepresidente americano infiamma la convention di Dallas e presenta la sua visione del futuro, facendo leva sulla sua famiglia e sui suoi figli. Buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0 in una partita condizionata dalla pioggia. Gli azzurri sono restati concentrati e hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sardegna.

0: Sergio Mattarella. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Quanto tempo abbiamo prima che tu sia nonnato?
3: Data l'accelerazione del tempo non so dirtelo, ma fidati, percepisco che sto ringiovanendo. Bene, la macchina del tempo è riparata.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1979.
5: Una produzione K-Vox.
6: Settembre 1979, sul bancone dei negozi milanesi arrivano dischi che raccontano perfettamente quanto velocemente sia cambiando la musica. Cominciamo con i Police, Message in a Bottle. Sting, Andy Summers e Stuart Copeland mescolano rock e reggae in un suono ormai immediatamente riconoscibile. I Buggles con Video Kill the Radio Star. Dall'America arriva il ritmo di Olazzon con You Can Do It, funk e disco music senza troppi fronzoli. Qui l'invito è semplicemente quello di ballare. In Italia ritroviamo Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me, melodia italiana vestita con un elegante suono internazionale. E chiudiamo con gli Chic, Good Times, basso in primo piano, chitarra inconfondibile e la firma di Nile Rodgers e Bernard Edwards. 5,45 giri sul nostro bancone. È settembre 1979 e Milano vende musica.

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ehi, boomer!
3: Ehi, ciccio bello, girati un po'. Se hai qualcosa da dire, beh, dimmela in faccia.
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
4: Ma chi è questo bel tesorino?
5: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: quando ha conosciuto quella ragazza non fa altro che pensare a lei.
1: Ragazza? Che ragazza?
2: Si chiama Goldie. È una pollastrella che è venuta a vivere da queste parti poco tempo fa.
3: Ha preso la cotta per lei dal primo momento che l'ha vista e non si allontana neanche un attimo.
1: A volte non si ricorda nemmeno il proprio nome.
3: Questo sì che è vero amore.
4: Questa è 7080.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
9: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
8: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
9: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
10: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
11: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
12: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
13: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi

0: 7080.it. Il mood. Il mood degli anni 70 e 80. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, siete grandi, sono Ricky da Milano. Volevo chiedervi se quando avete tempo se mi mettete Woman di John Lennon. Grazie e buona giornata a tutti.

0: boomer.
1: E ne consegue che il sottoscritto sarebbe...
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao ragazzi, volevo richiedervi Sasha Reggae dei Ladybug, ve l'ho già chiesta altre volte, ma io senza quella canzone non riesco a carburare il weekend. È una canzone legata al mio passato, alla mia adolescenza, quando andavamo in spiaggia, ai ricordi delle partite di pallavolo. Ecco, insomma, io con quella lì vado indietro col tempo e sono felice. E vi ascolto sempre, meno male che ci siete voi che riempite le mie giornate. Un abbraccio forte.

0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Fiat Panda 30S.
2: Da molti anni ci conosciamo, ma questa è la prima volta che vieni da me per consiglio o per aiuto.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: A me? No, a me.
2: A lui?
1: A me, a te, a lui. A noi, a voi, a loro. Maiuscole e minuscole per tutti i giorni e gli anni. Portatile Olivetti, lettera 32.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Sono in Perù. You make me feel like dancing. Leo Sawyer. Mi ricordo quando entrai all'università.

0: 3770 80 80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Simone da Monza, vi ascolto sempre sul canale 351 del Digitale Terrestre in televisione e mi piacerebbe ascoltare la canzone dei Kiss, I Was Made Loving You, del 1979. Mi ricorda quando ero in macchina con mio papà. Ciao e grazie.

0: 8080.it.
1: Sono le 11:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Lloyd, sei fuori di testa! Non possiamo far uscire Meg con Quagmire! Quello si fa qualunque cosa! Ehi, Lloyd, ho fame! Che c'è per cena?
4: Ho fatto il polpettone in frigo.
5: Ehi, hey, Peter, scusa, eh?
3: Ma devo prendermi la cena!
5: Facela fuori!
0: Questa è 7080.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Chiaro, limpido, ricoato.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, è scomparsa all'età di 78 anni Emma Bonino, una delle figure italiane più importanti del radicalismo liberale, dell'età repubblicana e del femminismo italiano. La leader di Più Europa era stata soccorsa per un malore mentre si trovava nella sua casa di Roma e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito nella capitale. Resta alta la tensione in Ucraina, dove nelle scorse ore varie città sono state colpite da attacchi russi. 2 persone sono rimaste ferite in un bombardamento su Kiev che ha causato danni e un incendio in un edificio residenziale di 9 piani, lo hanno riferito le autorità della capitale ucraina. L'indagine della DDA di Roma sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci sembra arrivata ad una svolta. Nel giorno in cui il riesame respinge l'istanza dei difensori dell'indagato, emerge che nei device dell'imprenditore ci sono dei salti temporali nelle comunicazioni tra lui e l'ex conduttore di Report, riscontrate delle cancellazioni sospette di messaggi inviati anche nei giorni precedenti e successivi all'attentato. La maggioranza procede sulla legge elettorale ma continua a navigare a vista. Il centrodestra respinge senza defezioni gli emendamenti delle opposizioni sulle preferenze pure e, sempre senza defezioni, vota il suo emendamento unitario in materia che prevede anche i capolista bloccati. Lo sport, debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1. La Roma a Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia, gli europei di volley maschili battuta la Svezia 3-0. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Così.
5: Blocco 2 è pronto.
4: Attivato.
5: Blocco 2 posizionato.
4: Siamo al 35%.
6: Larve rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al

Radio80.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it.

0: La RAI è autorizzata a trasmettere fino a un massimo di 42 ore settimanali su entrambe le reti che gradualmente raggiungeremo.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
4: lexmcl.it. Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
5: eccezionali. Questa sembra la mia voce.
4: Senza paragoni.
5: Ma io non ho mai registrato questo spot.
6: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
7: Braccio di ferro, Popei, e quando è la siloma, e quando è la siloma.
1: Questa è 7080.it.
2: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: La luce del mattino accarezza l'acqua, il mare è calmo e la spiaggia si trasforma in un grande scenario a cielo aperto. Tra le palme si sente già vibrare qualcosa. È la musica che ogni giorno torna a suonare le note più famose degli anni 70 e 80. Io sono Marco e oggi vi porto con me in quest'isola senza età, dove le leggende passeggiano tranquille e ogni incontro è una canzone pronta a risuonare nel cuore di chi ascolta. Tra i riflessi chiari del mare compare una presenza energica, un sorriso smagliante. È Olivia Newton-John, l'aria si riempie subito di ritmo e buon umore quando iniziano le note di Physical.
2: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: poco più avanti, dove l'acqua diventa più intensa e il vento porta profumo di salsedine, incontrò Lucio Dalla. Con lo sguardo rivolto all'orizzonte, lascia scivolare nell'aria le parole di "Come profondo il mare", che qui sembrano fondersi con le onde.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

0: pomeriggio si scalda di colori morbidi, tra lanterne appese ai rami e sabbia tiepida sotto i piedi. Con un sorriso luminoso arriva Nicolette Larson, icona rock degli anni 70, pronta a far vibrare l'isola con Lotta Love.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il cielo ora sfuma verso l'arancio, ma qui le note restano sospese nell'aria come gabbiani in volo. Io sono Marco e vi aspetto domani, sempre qui sintonizzati su 7080.it, su quest'isola dove la musica non conosce tramonto.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Bentornati su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi in radio in questo momento del 1985. I 5 fuori classe sono Dire Straits, Money for Nothing, Stevie Wonder, Part-Time Lover, UB40, I Got You Babe, ABC, Be Near Me, El DeBarge, You Wear It Well. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: In che senso?
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ma è legale questa cosa?
2: Pare di sì.

0: 7080.it.
1: Sono le 12 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Durante il tragitto per portarla al ristorante, l'abbiamo fatto tutti, mentre guidi, per farla sentire importante, appoggiavi il braccio destro sul ginocchio di lei e cambiavi con la sinistra. Lei dopo un po' dice: cambio io. E senti. E lei: cos'è? E la seconda la prendiamo dopo quando torniamo, che è rimasta là.
0: Questa è 7080.it.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: In che senso?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma chi è quello lì?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Con queste parole, Più Europa ha annunciato la morte di Emma Bonino. Nelle scorse ore la leader radicale era uscita dalla terapia intensiva ed era stata trasferita in una struttura privata. La situazione era stata definita delicata. E stanotte si è spento anche l'ex ministro Raffaele Costa, avvocato originario di Mondovì a Cuneo. Era stato eletto in Parlamento la prima volta nel 76 con il Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 fu 4 volte ministro. Un operaio di 34 anni, Vincenzo Di Benedetto di Barletta, è morto ieri all'ospedale Bonomo di Andria per le ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto mentre era impegnato in lavori di manutenzione in un'azienda del settore oleario della sua città. La maggioranza procede sulla legge elettorale ma continua a navigare a vista. Il centrodestra respinge senza defezioni gli emendamenti delle opposizioni sulle preferenze pure e, sempre senza defezioni, vota il suo emendamento unitario in materia che prevede anche i capolista bloccati. Si tengono a partire dalle 14.30 oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico di Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero la cerimonia con il vicepresidente Vance e i 4 ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden. Il presidente USA Trump partecipa alle celebrazioni al Pentagono. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Noi abbiamo aperto un buco, Barry. Noi abbiamo aperto un buco che non vuole più chiudersi. Santo Dio, si può percepire l'energia che sprigiona.
5: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. La tua personale macchina del tempo. 7080.it presenta
6: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: non me lo ricordo più.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Ehi Siri,
4: metti 7080.
5: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Partito nel 1980 a militare nella Marina a Livorno e sono tornato 32 anni dopo.
7: Scusi? Ho sentito bene?
6: La canzone che mi ricorda quel periodo è Luna di Gianni Togni. Vi ringrazio per tutto quello che fate e quello che sento tutti i giorni.
1: Questa è 7080.it.
8: The Disco Action.
1: 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
2: Parliamo di musica. Filipponio non era un nome d'arte, era il vero cognome di Donato Filipponio, nato a Milano da madre pugliese e padre greco. La principale caratteristica del cantante coi baffoni in pieno stile anni 70, erano elemento di primo piano sul 45 giri Pazzo non amore mio, suo principale successo del 1977, era la sua voce roca.
3: È già passata l'una e questa notte non riesco più a dormire. Il letto è immenso come un mare calmo che non mi sa tenere.
2: Una voce cui il cantautore confidenziale, così si definiva quello stile, dava un'intonazione che aveva elementi in comune con Piero Ciampi, Paolo Conte, cui un po' assomigliava fisicamente, oltre che per la passione verso lo swing e jazz, e al primo Franco Califano.
3: Amore, amore, pazzo, non amore mio, solo di te.
2: Il suo layout sonoro si rifaceva alle canzoni d'autore francesi di Charles Aznavour, di Nino Ferré, di cui incise una cover, Un anno d'amore, portata a successo da Mina, e Jacques Brel, di cui Filipponio incise due versioni in italiano, Non andare via e La canzone degli amanti.
3: Son qui.

0: LexMCL, divisione economico fiscale. www.lexmcl.it.
1: LexMCL.it. Dopo Pazzo non amore mio, Filipponio riscontrò ancora gradimento, anche se di minor livello, nel 1979 con Diventi amore. Due sue canzoni, Non è un'ora e Che presuntuoso questo cuore, furono scritte insieme a Giuni Russo e Maria Antonietta Sisini, mentre Partire oltre amore, voce di Giuni Russo, pittore di talento e di teatro a 10 lire, solo insieme alla Sisini. Intorno alla metà degli anni 80, tuttavia, il nome di Filipponio era ormai pressoché scomparso dalle classifiche italiane, sebbene godesse del sostegno di uno zoccolo duro di fan che apprezzavano le sue indubbie peculiarità.
2: Ti insegnerò come soffrire, nel fuoco grande devi andare, nell'acqua scura farti male, ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare, perché ti odio amore mio, perché ti amo amore mio.
1: Sulla morte di Filipponio, ormai eclissatosi dall'ambito musicale, non c'è conferma ufficiale. Si sa solo che morì nel 1995, pare a causa di AIDS, e che è sepolto al cimitero nuovo di Cinisello Balsamo.
3: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it, solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
4: E ben ritrovati su Top of the Pops, l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1974. Le 5 super hit sono Beach Boys, Surfing USA, Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, George McCree, Rock You Baby, America, Tin Man, Rubettes, Sugar Baby Love. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 13:03.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
3: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Colonnello, gradirei essere chiamato colonnello o signore, credo di averlo meritato.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma io ti strappo gli occhi dalle orbite e poi nel tuo cranio ci pisto dentro! Hai scelto il mani sbagliato!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, è morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario e ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Unanime il cordoglio della politica per la sua scomparsa. E stanotte si è spento anche l'ex ministro Raffaele Costa, avvocato originario di Mondovì a Cuneo. Era stato eletto in Parlamento la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 fu 4 volte ministro. Mentre sullo stretto di Hormuz è quasi calma piatta il focus della tensione in Medio Oriente, ora si è spostato sull'altro collo di bottiglia fondamentale, lo stretto di Bab al-Mandeb. Gli Houthi avrebbero conquistato anche l'ultimo tratto di costa yemenita sul Mar Rosso. Si tengono a partire dalle 14.30 le commemorazioni dell'attacco terroristico di Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. A Grand Zero la cerimonia con il vicepresidente Vance e i 4 ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden. Il presidente USA Trump partecipa alle celebrazioni al Pentagono. Lo sport, buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0 in una partita condizionata dalla pioggia. Gli azzurri sono restati concentrati e hanno ottenuto la prima vittoria davanti allo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
6: Quanti secondi ci sono nell'eternità?
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Tu sei d'accordo, Kid?
2: Ci puoi giurare.
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Ho qui davanti la classifica e quindi le 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana di Carla dalla provincia di Roma, esattamente da Tivoli. Ascoltiamo subito la sua numero 10.
3: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Al centro della musica, questa canzone del 1981 di Ron apre la classifica di Carla, che continua con al numero 9 Mattia Bazzar.

0: Questo brano è arrivato quarto nel 1983 al Festival di Sanremo, Vacanze Romane dei Mattia Bazzar, e oggi lo abbiamo trovato al numero 9. Al numero 8 Gianna Nannini con America, c'è Julio Iglesias con Sono un pirata, sono un signore al numero 7, al numero 6 Marcella Bella, Nell'aria.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: sono le 10 canzoni preferite di Carla dalla provincia di Roma, da Tivoli. Al numero 6 Marcella Bella con Nell'aria, Edoardo De Crescenzo con Ancora al numero 5, ascoltiamo la numero 4.
1: Voglio una vita

0: Vita spericolata, questa è la canzone di Vasco Rossi. Dalla numero 4 andiamo alla 3, Umberto Tozzi, Notte Rosa. Al numero 2, Città Vuota, lei è Mina.
1: Mi

0: Siamo a Tivoli in provincia di Roma con Carla e la sua classifica e la sua numero due soprattutto, che è questa che abbiamo ascoltato di Mina, Città Vuota. Arriva anche la numero uno ed è occupata da Claudio Baglioni.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Grande successo del 1981, Strada facendo di Claudio Baglioni, oggi numero uno nella classifica di Carla, che io ringrazio e a voi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Mio papà era uno che in casa comandava, non gli fregava un cazzo di chi c'era. Aveva il bagno vicino alla camera mia, lui si alzava alle 7 del mattino, andava in bagno, appena si guardava allo specchio, mentre io dormivo, non gli interessava, quando si guardava allo specchio cominciava. Poi, brut, dappertutto, sei brut. Usciva una puzza di merda e brut per tutta la casa.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
10: Vi sto seguendo in televisione, naturalmente. Visto che sono a casa in pensione, faccio il casalingo, però nel frattempo la moglie lavora perché non ha ancora raggiunto l'età pensionabile, per cui faccio il casalingo.
11: Oh, sembra molto invitante.
10: E non mi dispiace, piuttosto che andare a lavorare, guarda, va bene anche questo.
12: Vuoi farmi uscire dai gangheri? Sei orgoglioso di aver...

0: Weeks Compilation.
1: 10 ore di top alla carta.
2: Pronti anche oggi, 11 settembre 1984. Parte la Weeks Compilation, l'appuntamento di 7080.it coi 10 singoli più forti di questa settimana. La nostra classifica che vede all'ultimo posto oggi Laura Branigan. E partiamo con lei, questa è Self Control.

0: Self Control nella versione di Laura Branigan, oggi al numero 10 della nostra Weeks Compilation, appuntamento dell'11 settembre 1984. Davanti a lei, al numero 9, il Level 42, andiamo subito ad ascoltarli. Questa è Hot Water.
1: The Weeks Compilation.

Hot Water, il level 42, noni nella classifica di 7080.it, la Wix Compilation. Davanti a loro, all'ottavo posto, Big in Japan, gli Alphaville. La posizione numero 7 è oggi invece per Stevie Wonder con I Just Called to Say I Love You. Il sesto posto è invece per Careless Whisper. Su 7080.it ascoltiamo George Michael.

George Michael con Careless Whisper, oggi sesto nella Weeks Compilation dell'11 settembre 1984. La posizione numero 5 della classifica di 7080.it è invece per Howard Jones con Like to Get to Know You Well. Davanti a lui, al numero 4, Ray Parker Jr. con la colonna sonora di Ghostbusters. Questa appunto è Ghostbusters. The

Ghostbusters, Ray Parker Jr., quarto oggi sulle frequenze di 7080.it all'interno della nostra classifica, la Wix Compilation. Classifica che è arrivata ormai alla zona calda. Siamo infatti arrivati a svelare le prime tre posizioni della Wix Compilation. Il terzo posto oggi è per Cyndi Lauper con She Bop. Davanti a lei, al numero 2, Missing You, John Waite. E prima di svelare la nostra numero 1, rivediamo insieme tutte le posizioni della classifica, dalla numero 10 alla numero 2. Self Control, Laura Branigan, è il numero 10. Level 42, Noni con Hot Water. Big in Japan, gli Alphaville sono ottavi. Stevie Wonder occupa la settima posizione con I Just Called to Say I Love You. George Michael è al numero 6 con Careless Whisper. Howard Jones, quinto con Like to Get to Know You Well. Al numero 4 abbiamo appena ascoltato Ghostbusters di Ray Parker Jr. Terzo posto per Cyndi Lauper con She Bop. Davanti a lei John Waite, Missing You, numero 2. E la prima posizione oggi, 11 settembre 1984, in questa puntata di Wix Compilation, è occupata da Tina Turner, che andiamo

0: to Do With It, questa è Tina Turner, prima sulle frequenze di 7080.it nella nostra Wix Compilation 11 settembre 1984. Con questo brano si chiude qui l'appuntamento coi 10 over the top alla carte. Noi torniamo domani sulle stesse frequenze con altre 10 posizioni da ascoltare insieme.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ogni giorno un

0: 7080.it.
1: Sono le 14.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Comunque la Lazio con Recceconi ha recuperato il pallone, lo lancia sulla destra.
4: Scusa Mary, sono destinato a interromperti oggi. Il Napoli ha portato di nuovo a 2 le lunghezze di vantaggio, segnando con Braglia al 22esimo. 3-1 quindi la situazione per il Napoli a te la linea.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vuoi una risposta precisa e definitiva?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Forse, o forse no.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto per il

0: della tensione in Medio Oriente si è spostato sull'altro collo di bottiglia fondamentale, lo stretto di Bab al-Mandeb. Gli Houthi avrebbero conquistato anche l'ultimo tratto di costa yemenita sul Mar Rosso. 25 anni fa gli attentati dell'11 settembre 2001 e gli Stati Uniti commemorano l'anniversario con cerimonie nei tre luoghi simbolo della strage che provocò quasi 3.000 morti: Ground Zero a New York, il Pentagono ad Arlington in Virginia e Shanksville in Pennsylvania. Nel secondo trimestre 2026 il numero degli occupati in Italia al netto degli effetti stagionali è salito a 24.363.000, con una crescita di 155.000 unità sul primo trimestre 2026, è quanto rilevato dall'Istat. Lo sport, prima sessione a Misano ed è già sfida tra Marc Marquez e Bezzecchi. Le FP1 vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martin ha iniziato con un ottavo posto, indietro Bagnaia 18°. Alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche, in palio i primi 10 pass per il Q2 di domani. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Blocco 5 posizionato.
3: 75%.
2: Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
4: Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Pino, cosa stai facendo?
1: Voglio morire, mi voglio ammazzare, voglio morire mangiando.
0: Amore, non c'è più bisogno, sono tornata.
1: Non mi frega niente a me, torna dall'architetto.
0: Ma ragiona, Savino, per morire così ci vogliono tanti anni.
1: Vabbè, c'ho fretta io, posso aspettare tanto tempo, né? Trigliceridi? Colesterolo?
0: Cosa posso fare per farmi perdonare?
1: Passami gli spaghetti, né? Che sennò si freddano.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it. Ciao, sono Ryan Paris e anch'io ascolto 7080.it. We are walking like in a
7: dolce vita. Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
9: The New Wave Collection. New Wave Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
10: Una produzione K-Vox.
11: Rieccoci con New Wave Collection. Nell'appuntamento di oggi, tra le canzoni, ascolteremo Paul Weller e i suoi Style Council con My Ever Changing Moods, Spandau Ballet di Tony Hadley con True, i Tall Talk di It's My Life, Tears for Fears con Change e ancora i Church dall'Australia con Almost With You, gli Specials Too Much Too Young. E oggi abbiamo scelto queste.

0: Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You, Los Lobos, La Bamba, Dennis Wilson, Mary's Prayer, Fleetwood Mac, Little Lies, Susan Vega, Luca. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 14:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Bambini, ecco a voi Pippo Grande Attore.
2: Questa è 7080.it.
6: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
9: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta. Il finale, no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
10: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
2: 7080. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è

0: Ti piace la nostra musica?
1: Wow, non so da dove cominciare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ah sì? Bene, molto interessante.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Al via le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.977 persone. 4 gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden per colpire gli Stati Uniti. Il presidente Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. Emma Bonino è morta stamattina a Roma a 78 anni dopo anni di lotta contro una lunga malattia. Bonino era stata ricoverata in ospedale presso il Santo Spirito di Roma il 7 settembre. Ieri era uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale ed era stata trasferita in una struttura privata. Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il dramma si sarebbe consumato domenica scorsa da Riccia. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva. Si indaga per istigazione al suicidio. La maggioranza sta ragionando sull'ipotesi di ridurre il numero delle firme previste nella riformulazione dell'emendamento di Fratelli d'Italia sui cespugli per i partiti che non sono in Parlamento e che corrono alle elezioni. L'ipotesi su cui si starebbe ragionando è quella di prevederne tra 6.000 e 7.000 anziché tra 9 e 10.000. MotoGP di nuovo in pista a Misano per le prequalifiche dalle 15. In palio ci sono i primi 10 passi per il Q2 del sabato. In mattinata miglior tempo per Marc Marquez nelle prove libere. Lo spagnolo ha vinto la prima sfida del weekend con Bezzecchi. Sabato qualifica alle 10.50 e sprint race alle 15. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Direttore responsabile.

Italo80.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: siamo fermi di fronte per darci la mancia, decisi a vicenda a riempirci la pancia. Il sole nel cielo è tornato da poco. Sarà mezzogiorno, mezzogiorno di cuoco. E vedendo la carne montana che stringo, ale, vengono tutti a mangiare con Gringo.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
1: Ciao, siamo Ale Franci, vi ascoltiamo da Padenghe sul Garda tramite la televisione. Volevamo chiedere la canzone Maniac di Michael Sembello, perché alla Franci piace un sacco e dà molta energia. Ciao, buona serata, grazie.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
2: Impara ad ascoltare il silenzio, ti racconterà tutto quello che occorre sapere.

0: Suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, buongiorno, sono Anna. Niente, volevo salutarvi tutti e richiedere una canzone Justin Delondo, Electric Orchestra. Giusto, niente, mi è venuto un titolo così.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Mi chiamo Daniele, vi seguo da Brescia. È impossibile non seguire due top girl come voi.
2: Cos'è da fare?

baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: metti 70-80.
1: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Climax Blues Band, God Have More Love.
3: Tu sei uno che fa la strada, tu dici uno che si intende bravo.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1965. Il fustino Dash diventa specchio di un'epoca. Il detersivo, il contenitore multiuso, affascinano le casalinghe italiane.
1: Me lo prendo?
2: No.
1: Sì?
2: No, grazie.
1: Le offro due fustini.
2: No, voglio Dash e basta.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Lo sapevo che eravate dei grandi. Scusatemi per la rottura di scatole, era giusto per vostra info. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Non rispondete. Grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Bene, sono felice di esservi stato d'aiuto. Ora, se non vi dispiace, ho un culaccio d'agnello da infilare nel forno.

0: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma che lavoro facevi te prima che ti mandavano via di lì?
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo anche oggi i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1976. I 5 best performers sono Wild Cherry, Play That Funky Music, Walter Murphy, A Fifth of Beethoven, Chicago, If You Leave Me Now, James Taylor, Shower the People, Richie Family, The Best Disco in Town. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 16.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Non sono bello, piaccio.
2: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Newslinet.it.
7: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
9: 7080.
8: Oppure
9: Hey Siri.
8: Metti 7080.
9: Metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
2: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tanta salute.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, io sono sempre stato uno sportivo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'America si ferma per ricordare il 25esimo anniversario dell'11 settembre, con un minuto di silenzio alle 8.46 ora locale, quando il primo aereo si schiantò contro la North Tower del World Trade Center a New York. Costò la vita a 2.977 persone. Il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. E il prossimo 11 settembre potrebbe già essere in preparazione e potrebbe provenire da fonti di minaccia a cui in passato i servizi di intelligence hanno prestato meno attenzione. Così il direttore del controspionaggio britannico dell'MI5, Ken McCallum, in un'intervista pubblicata dall'Independent. È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare sempre in linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili.

0: Gesualdi.
1: Tutto quello che abbiamo fatto, che faremo, lo faremo ancora. E ancora. E ancora.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: La ricchezza si manifesta durante il regno di Vittoria e di Alberto, principe consorte, con l'abbondanza di tutto quanto viene di lontano. L'attività nelle botteghe e nei forni, le proposte nei ristoranti sempre più numerosi, dove dimenticando l'austerità domestica si fa volentieri baldoria, così come avviene nelle botteghe del gin, da sempre bevanda nazionale.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Allora, un ricordo bellissimo e infinito è il 1984, poco prima di Natale, era andato al cinema Vittoria di Trecate, e quegli anni i cinema in provincia arrivavano molto dopo, e per vedere La storia infinita, and you story, e c'era la colonna sonora bellissima di Lee Mal, Never End Story, Never End Story.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Meditando durante il nostro cammino, ci si accorge quanto sia importante il raggiungimento di tante albe e di tanti tramonti.

0: www.radioticino.it. Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Alessandro Monfroglio presenta Il numero perfetto, un artista in tre brani.
1: Protagonista del nostro appuntamento di oggi de Il numero perfetto è un gruppo jazz funk britannico, i Level 42. La formazione è attiva dal 1979, ma la svolta verso il successo arriva nel 1983. In quell'anno, infatti, i Level 42 si esibiscono al Montreux Jazz Festival e tra il pubblico sono presenti i membri degli Earth, Wind & Fire, che restano colpiti dai musicisti britannici. Tanto che Verdin White, bassista del gruppo funky americano, propone ai Level 42 di produrre il loro album. Il risultato della collaborazione è Standing in the Light del 1983. Da quest'album ascoltiamo Out of Sight, Out of Mind.

Out of Sight, Out of Mind con i Level 42 dal 1983, Standing in the Light era l'album. Questo è il numero perfetto, un artista in tre brani. Andiamo avanti di due anni nel 1985, un anno di uscite per la band. Vengono infatti pubblicati due album, un doppio live, A Physical Presence, e un disco in studio, dal sound molto più orientato al pop. Il titolo è World Machine e contiene, tra le altre, Leaving Me Now e Something About You. Noi ascoltiamo proprio Something About You, i Level 42.

0: Something About You, Level 42 dal 1985 con l'album World Machine. Il singolo di maggior fama di questo gruppo è sicuramente quello uscito l'anno dopo, nel 1986, Lessons in Love. Il brano anticipa l'uscita dell'album Running in the Family, pubblicato nel 1987. L'opera consacra la popolarità della band con canzoni come la title track, It's Over e Children Say, oltre alla citata Lessons in Love. E quindi da Running in the Family, uno dei maggior successi dei Level 42, 1986, Lessons in Love.
1: Numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: Lessons in Love in Level 42 sulle frequenze di 7080.it all'interno de Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Con questo super singolo siamo arrivati alla fine dell'appuntamento odierno. Noi torniamo domani con altri tre brani e un altro artista.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Hey Boomer,
1: tu sei d'accordo, Kid?
2: Ci puoi giurare.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Sai che mi ha parlato tanto di te? Nessuno.

0: Hey Boomer!
1: Anche no, dai!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Se lo dici tu.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Ed eccoci pronti con Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1975. Le 5 chart makers sono People's Choice, Do It Any Way You Wanna, Eagles, One of These Nights, Jefferson Starships, Miracles, Richie Family, Brazil, The Four Seasons, Who Loves You. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 17.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Noi non abbiamo voce in capitolo, Popole.
6: Sì, non vogliamo andare in auto fino in Oregon.
7: Ah, sarà divertente, ragazzi. Vedremo l'intero paese come in una di quelle pubblicità di Bruce Springsteen per la Jeep.
8: L'America è composta da molti stati. Alcuni di loro puzzano, ma alcuni di loro non puzzano. Quindi comprate una Jeep. Si ribaltano, ma andrà tutto bene. Forse andrà tutto bene.
2: Questa è 7080.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
18: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
19: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
20: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
21: Vogliamo andare?
20: 37 70 88 70 80.
22: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
2: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Basta! Smettetela!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Guardi, io ascolto quello che voglio.
3: E tu devi ascoltare la barriera di cuore.
2: Radiata in faccia!
3: Cosa fai, pazzo?
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di...

0: attualmente sotto il controllo degli Houthi, secondo quanto riferito all'AFP da un funzionario locale che non ha specificato la provenienza dei vettori. Era a bordo del suo furgone per le strade di Viareggio, in provincia di Lucca, quando ha travolto una donna in bicicletta. Il conducente però non si è fermato a prestare soccorso, anzi, ha premuto sull'acceleratore e ha fatto perdere le sue tracce. La donna è morta in ospedale poco dopo. Alessandro Di Battista dovrebbe lasciare oggi Cuba per far rientro a Roma domani, dopo 12 ore di volo, e poi probabilmente entrare all'ospedale Policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle sue condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato organizzato a tappe e a bassa quota. Formula 1, Russell su Mercedes chiude al comando in 1:34.077 la prima sessione di libere del Gran Premio di Spagna, poi il compagno di squadra Antonelli, Leclerc terzo e Hamilton quarto, alle 17 le seconde libere. MotoGP, in Q2 Marco Bezzecchi risponde a Marc Marquez e si prende le prequalifiche in 1:30.144, a un soffio dal record della pista. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Voglio tornare a casa, ma non so cosa troverò se la storia verrà cambiata. Loro progettano di correggere e controllare il presente per poter vincere nel futuro. Ma quello che non hanno previsto sono io.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Ogni chilometro è un passo verso l'infinito. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Metti Radio 7080.

0: è che mia moglie non è abituata a queste storie dei
1: vicini. Oh, ma l'abituiamo subito, non c'è problema.
0: Voglio, sì. Voglio dire che io e mia moglie siamo i genitori di Mariangela.
1: De Lorango?
0: Cioè lei, questa signora è mia.
2: Ma la signora è la mamina. Oh, ma guarda che bella mamina che c'è qua, eh?
3: Questa è 7080.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
10: Ciao, sono Nicola da Vico del Gargano e una delle mie canzoni preferite degli anni 80 è Your Latest Trick dei Dire Straits, perché anche se sono più giovane mi ricorda dei periodi felici della mia adolescenza. Grazie.
9: Questa è 7080.it.
11: 7080.it

0: 7080.it e K-Box hanno presentato
1: We Mix Again,
2: la Classics Disco Collection firmata da Roberto Lucchi. Hey Boomer!
3: Di che si tratta?
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Andata!

0: 7080.it.
1: Sono le 17:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Il ghepardo ha finalmente incontrato uno che è più veloce di lui. Il leone ha capito chi è più coraggioso di lui. Tarzan forte, giusto e audace, nel cuore della giungla.
0: Questa è 7080.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
15: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta. Il finale, no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
16: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.

0: Musica?
1: Splendido!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Esatto!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema. 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i 4 ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton attesi a Ground Zero. Emma Bonino è morta oggi a 78 anni. La storica leader radicale si è spenta nella casa di cura Nostra Signora della Mercede a Roma dopo l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Per la senatrice sono state annunciate le esequie di Stato. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata oggi alle 13.15, con epicentro individuato a circa 9 km a nord di Mattinata, nel territorio della provincia di Foggia. Secondo i dati diffusi dalla sala sismica degli NGV di Roma, il sisma ha avuto una profondità di circa 9 km. La principessa Astrid di Norvegia si è spenta oggi all'età di 94 anni, lo comunica la Casa Reale Norvegese. Sorella maggiore del re Harald V, aveva partecipato in carrozzina l'altro ieri ai funerali di Stato del fratello deceduto a fine agosto. MotoGP, Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30.144. Il pilota Aprilia ha chiuso davanti a Marc e Alex Marquez. Quarto di Giannantonio, poi Morbidelli e Acosta. Direttamente in Q2 anche il leader del mondiale Martin. Decimo, Bagnaia, 19°. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue e piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche e adriatiche, con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
5: Sempre l'uomo si interroga sulla sua origine. È una creatura di Dio oppure è un prodotto dell'evoluzione?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
7: Sempre 3 canzoni di cantanti, gruppi o cantautori italiani nel numero perfetto. Un artista e 3 canzoni.

Cuori agitati, questa canzone che dà il titolo all'intero album. Un album tra l'altro di successo, perché oltre a questa canzone contiene anche una storia importante, pezzo che arriva nei primi posti delle classifiche italiane e soprattutto Terra Promessa, che era già uscita il 3 febbraio del 1984 nella versione a 45 giri. Andiamo avanti, sempre con il numero perfetto, un artista in tre brani, e ascoltiamo

caso vi ho proposto questa canzone che dà il titolo al 33 giri, Nuovi Eroi, un album che esce il 9 aprile del 1986 con ben 12 tracce, tra cui c'è anche Adesso Tu, altro grande successo. Il numero perfetto, un artista in tre brani, oggi stiamo ascoltando le canzoni di Eros Ramazzotti, ne manca ancora una, saltiamo al 22 maggio del 1986.

0: Esce sul mercato discografico il 22 maggio del 1988 questo suo quarto album. Il nome è Musica E. Noi abbiamo ascoltato questa canzone che si intitola Ti sposerò perché, ed è proprio con questo pezzo che noi chiudiamo lo spazio di oggi del numero perfetto Un artista in tre brani, e io vi aspetto ovviamente per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Come non ce la fai? Non hai un bel niente, buffone!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Parli in questo modo di fronte a mio figlio, fanculo, te e la tua famiglia!

0: Questa è la sede centrale di una mega ditta italiana degli anni Ottanta. La crisi del paese, la svalutazione galoppante hanno finalmente generato nella classe impiegatizia un nuovo, incredibile, morboso attaccamento al lavoro.
1: Questa è 7080.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
9: 80. Ciao amici, mi chiamo Malcolm Creatore e vi chiamo dalla provincia di Milano. Vi ascolto sempre e vorrei richiedervi una canzone a cui sono molto legato perché è stata scritta da mio nonno Luigi e suo cugino Ugo Peretti. Sto parlando di Can't Help Falling in Love, un pezzo veramente importante, cantato dal grande Elvis Presley, ma la versione che vorrei richiedervi, che mi rimanda veramente in quegli anni 70-80, è la versione degli UB30, quindi UB30, Can't Help Falling in Love. Grazie di cuore, vi ascolto sempre e grazie per le belle emozioni che riuscite a trasmettere attraverso della musica veramente immortale. Ciao.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Conta la tua vita dai sorrisi, non dalle lacrime. Conta la tua età dagli amici, non dagli anni.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 19.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Il suo cane morde?
5: No.
4: Saluti, cane! Aveva detto che il suo cane non mordeva.
5: Quello non è mica il mio cane.
0: Questa è 7080.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
12: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma come facevi a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Quella, qui c'è sostanza.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.977 persone. Il presidente Trump partecipa alle commemorazioni dal Pentagono. Oggi l'America è più sicura, le parole di Trump. Le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare. Femminicidio oggi pomeriggio a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. Un 81enne ha ucciso la moglie coetanea. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. Non si conoscono i contorni della vicenda e non si sa se l'omicidio sia avvenuto al culmine di una lite. La procura di Parma ha fatto appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini dall'accusa di aver ucciso il primo figlio partorito il 12 maggio 2023 e poi sepolto nel giardino di casa della famiglia a Vignale di Traversetolo. Per i giudici non c'erano prove sufficienti per stabilire che il bambino fosse nato vivo. È stata condannata a 24 anni per la morte del secondo. Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per far rientro in Italia. Il noto attivista era in territorio cubano per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa lo scorso 28 agosto. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino ad oggi in un ospedale di L'Avana. Ciclismo, Vuelta di Spagna, la Pinarello trova la vittoria dopo un lavoro strepitoso. Edward Dunbar vince a Peñas Blancas con l'aiuto di Gloag che fa terzo. Secondo posto per Buitrago. Tra i big, arrivati con oltre 6 minuti di ritardo, Gal vince la volata mentre Mas è riuscito a controllare Roglic. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Che importanza ha quale strada scegliamo? Se alla fine del viaggio incontriamo sempre noi stessi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
1: newsline.it. Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: newsline.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.
3: In alta qualità audio.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
4: Il dolore di ieri è la forza di oggi.

0: suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Enzo. Volevo ascoltare Claudio Baglioni, Avrai, perché mi ricordo.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Gianni di Cinesello Bassamo, croce di Milano. Niente, questo è il titolo di una canzone, che un brano che ascoltavo con i miei fratelli e mie sorelle. E Donna Summer per me è stata una persona molto importante, una grande donna. Vorrei ascoltare questo brano, se me lo mettete su mi fa molto piacere. E niente, vi ringrazio, grazie. Siete un canale stupendo, perché vi ho scoperto da poco su Digitale Terrestre, siete, cioè, mi ricordate tante cose. E niente, grazie, grazie. Se mettete in onda mi fa piacere, vi ringrazio, ciao.
2: Comandi, dottore.

0: metti 70-80. 37-70-88-70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Salve, sono Paolo, insieme all'odontotecnico Buo.
2: Cosa? Che cosa hai detto?
1: Buo e Enzo, siamo di Tuoro sul Trasimeno, vorremmo riascoltare John Tropea, Living in the Jungle, che non l'ho mai sentita da un anno con voi che vi ascolto.
3: Oh, tempo zero, mettono quel pezzo che spacca, quello spettacolo.
1: Grazie, buona musica.

giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1977. I 5 più acclamati sono Emotions, Best of My Love, Commodores, Easy, Brother Johnson, Strawberry Level 23, Meco, Star Wars, Commodores, Brick House. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 19 e 57 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Sa che ieri ho visto un documentario che hanno fatto vedere che le mucche, se ascoltano la musica classica, producono più latte?
6: Infatti una volta Beethoven ha esagerato, ha fatto scoppiare la vacca del vicino, ha fatto scoppiare.
5: Ah, sì?
6: Sì, infatti sua moglie aveva un seno così, aveva.
5: Ah. La nonna di Beethoven!
2: Questa è 7080.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
10: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
11: info@consultmedia.it. Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Splendido!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica. Addio a 78 anni a Emma Bonino, la storica esponente radicale leader di Più Europa. Era stata ricoverata lunedì dopo aver accusato una crisi respiratoria. Protagonista per oltre 50 anni delle battaglie per i diritti civili e dell'europeismo, è stata parlamentare, ministra degli esteri e commissaria europea. Cordoglio da tutto il mondo politico. Mattarella la ricorda come un punto di riferimento per l'Italia, mentre Meloni ha annunciato le esequie di Stato previste all'inizio della prossima settimana. Da domenica potrebbe essere aperta la Camera Ardente in Campidoglio, ma si valutano anche altre sedi istituzionali. E resta alta la tensione sulla riforma della legge elettorale. Il Senato ha approvato la norma che porta 6.000 le firme necessarie per presentare le liste dei partiti oggi fuori dal Parlamento ed elimina la cosiddetta norma anticespugli. Ieri era arrivato il via libera al ritorno delle preferenze fino a 3, ma con i capilista ancora bloccati. La maggioranza difende la riforma, mentre le opposizioni annunciano battaglia e sollevano dubbi di costituzionalità. Il voto finale al Senato è previsto martedì. Per la cronaca, la Procura di Parma ha presentato appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini per la morte del primo figlio, partorito nel maggio del 2023 e poi sepolto nel giardino della casa di famiglia. In primo grado la giovane era stata assolta dall'accusa di omicidio perché, secondo i giudici, non erano emersi elementi sufficienti per dimostrare che il neonato fosse nato vivo. La Procura chiede ora una nuova valutazione del caso da parte dei giudici d'appello. Ultima pagina, economia. Nuovo record per l'occupazione in Italia. Nel secondo trimestre dell'anno il tasso di occupazione sale di 4 decimi e raggiunge il 63,1%, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche. Gli occupati superano i 24.300.000, 155.000 in più rispetto ai primi 3 mesi dell'anno. Cresce leggermente anche la disoccupazione, che sale di 1 decimo al 5,6%, mentre diminuisce il numero degli inattivi. E infine lo sport. Iniziamo dal calcio. Torna questa sera la Serie A con l'anticipo della 4ª giornata tra Venezia e Fiorentina. Calcio d'inizio alle 20:45. Riflettori puntati soprattutto sulla panchina viola, dove torna Paolo Vanoli, richiamato dopo l'esonero di Fabio Grosso. Per la Formula 1 invece, Kimi Antonelli parte davanti a tutti nel primo storico Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito di Madrid. Il pilota italiano della Mercedes ha chiuso al comando le seconde prove libere, precedendo le 2 Ferrari di Leclerc e Hamilton. Domani le qualifiche, mentre domenica si corre il Gran Premio. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Cosa sei, uno sbirro?
5: Sono un agente temporale. Preveniamo i crimini prima che avvengano.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: La luce del mattino accarezza l'acqua, il mare è calmo e la spiaggia si trasforma in un grande scenario a cielo aperto. Tra le palme si sente già vibrare qualcosa. È la musica che ogni giorno torna a suonare le note più famose degli anni 70 e 80. Io sono Marco e oggi vi porto con me in quest'isola senza età, dove le leggende passeggiano tranquille e ogni incontro è una canzone pronta a risuonare nel cuore di chi ascolta. Tra i riflessi chiari del mare compare una presenza energica, un sorriso smagliante. È Olivia Newton-John, l'aria si riempie subito di ritmo e buon umore quando iniziano le note di Physical.
7: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: dove l'acqua diventa più intensa e il vento porta profumo di salsedine, incontrò Lucio Dalla. Con lo sguardo rivolto all'orizzonte, lascia scivolare nell'aria le parole di "Come profondo il mare", che qui sembrano fondersi con le onde.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

0: pomeriggio si scalda di colori morbidi, tra lanterne appese ai rami e sabbia tiepida sotto i piedi. Con un sorriso luminoso arriva Nicolette Larson, icona rock degli anni 70, pronta a far vibrare l'isola con Lotta Love.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il cielo ora sfuma verso l'arancio, ma qui le note restano sospese nell'aria come i gabbiani in volo. Io sono Marco e vi aspetto domani, sempre qui sintonizzati su 7080.it, su quest'isola dove la musica non conosce tramonto.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it

0: Lei che ne pensa di questa possibilità?
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
7: Ciao, sono Marco dal Ticino. Vi ascolto in streaming e vi invio il mio vocale per ascoltare My Fashion Satisfaction di David J. Fire del 1979, un brano che sentivo spesso nelle radio.

0: Radio90.it.
1: Una volta accettata la consapevolezza che anche fra gli esseri più vicini continuano ad esistere distanze infinite, si può evolvere una meravigliosa vita, fianco a fianco, se quegli esseri riescono ad amare questa distanza fra loro che rende possibile a ciascuno dei due di vedere l'altro, nella sua interezza, stagliato contro il cielo.

0: www.radioticino.it.
1: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Questo l'ho capito.
3: Siamo un po' con Piesco stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
4: È chiaro, stufato.
5: Auf Wiedersehen!
6: Innamorata.
7: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che non si mangiava mai fuori di casa, a meno che non ci fosse un compleanno.

0: 7080.it.
1: Sono le 20 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Del resto fare sport è importante.
4: Come no?
3: Io mi sono iscritto a un corso di karate per corrispondenza. Corrispondenza vuol dire che ti mandano le dispense a casa ogni settimana.
4: Ma dai, io pensavo che arrivasse il postino a prendere la sberle per vedere i progressi,
3: eh? No, e no, perché non è giapponese il postino, no.
4: Esatto, è scomodo in bicicletta da Tokyo altrimenti, eh?
0: Questa è 7080.it.
2: Che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
5: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@connect.it. info@connect.it.
7: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Conferati.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuova escalation nella guerra in Ucraina. Mentre restano difficili i tentativi diplomatici, un attacco russo ha colpito un centro commerciale a Pavlorad, provocando almeno 5 morti e oltre 60 feriti. Kiev ha risposto con nuovi raid in profondità sul territorio russo, prendendo di mira anche infrastrutture petrolifere. Sul fronte diplomatico, Zelensky esclude nuovi negoziati con Mosca prima delle elezioni parlamentari russe, mentre il Cremlino si dice disponibile a nuovi colloqui, ma ribadisce le proprie condizioni per la fine della guerra. A fine mese è previsto a New York un incontro tra Trump e Zelensky. L'economia, il governo prepara un nuovo intervento contro il caro carburanti. La premier Giorgia Meloni assicura che si sta lavorando a un provvedimento mirato soprattutto ai consumatori più in difficoltà. L'obiettivo, spiega la presidente del Consiglio, è mettere a punto una misura che abbia effetti immediati per cittadini e che sia semplice da utilizzare, evitando meccanismi che possono creare confusione. E Alessandro Di Battista ha lasciato Cuba per fare rientro in Italia dopo il grave malore che lo aveva costretto al ricovero a L'Avana. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, sottoposto la scorsa settimana a un intervento chirurgico d'urgenza, viaggia a bordo di un'aeroambulanza con un percorso organizzato a tappe e a bassa quota per evitare sbalzi di pressione. L'arrivo a Roma è previsto domani dopo il via libera dei medici cubani. E per la cronaca, un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie coetanea a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. Dopo il delitto, l'uomo avrebbe chiamato personalmente i carabinieri, confessando quanto è accaduto ed è stato fermato. L'omicidio potrebbe essere avvenuto alla presenza di alcuni familiari. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica della tragedia, sulla quale stanno indagando i carabinieri. E infine la Formula 1 a Madrid, seconda sessione di libere e chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando, poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente, Russell quinto e Verstappen sesto. Per la MotoGP Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano, chiudendo davanti a Marc e Alex Marquez. Questa è l'ultima notizia, una buona serata da Michele Ficetola.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: In questa sorta di visione viaggia nel tempo oppure è un indovino?
5: Nessuno dei due, entrambi.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: Benvenuti al nostro appuntamento con Rock Kids. Oggi tra le canzoni abbiamo scelto Nitty Gritty Dirt Band con House at Put Corner, You Lose and News, Honky Tonk Blues, Bruce Springsteen, Il Boss, I'm Going Down, Jethro Tull, Aqualung, U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, Jefferson Airplane, White Rabbit, I Fleetwood Mac, Second Hand News, Beatles, Can't Buy Me Love, Doobie Brothers, Listen to the Music, George Thorogood and the Destroyers, Bad to the Bone. Noi oggi abbiamo scelto queste.

0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
1: Antonello da Messina cede di schianto, vince il soldatino. Quindi la tris è nell'ordine, soldatino.
2: Giancarlo che ha vinto!
3: La triste Gabriella!
0: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77.
9: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
10: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
11: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
12: Io vorrei ascoltare la canzone dei Shaman, Jesus Loves America.
13: Che bello scassamento di Paul.
12: Se ce l'avete in scaletta.
14: Ma anche no.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
15: Tenetevi gli uni accanto agli altri, ma non troppo vicini, così come le colonne del tempio si ergono a distanza. Come il cipresso e la quercia, non crescono uno all'ombra dell'altro.

0: Piace la nostra musica?
1: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suor Dalisumo, cosa fa?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Quando sento la radio non resisto, ma viene un stupone, io da ballare, devo ballare.
2: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting.

7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

Miguel Bosé ti guarda nella tua cameretta, insieme ai Duran Duran, mentre compili il tuo diario. Questi sono gli anni 80 e questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 campioni selezionati sono Chicago, Hard to Say I'm Sorry, Survivor, Eye of the Tiger, Man at Work, Who Can It Be Now, America, You Can Do Magic, Kool & the Gang, Big Fun. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 22.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: In caserma, il brigadiere al maresciallo. Maresciallo Capuzzo, stasera venite a casa mia, facciamo un'orgia.
6: Ah sì?
5: E quanti siamo? Sei portata a vostra moglie? Siamo tre.
2: Questa è 7080.it.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77.
12: 0331 59 33 77.
13: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
14: 7080.it.
13: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Poi, mi raccomando, essere più chiari, eh?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché anche il testo...
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica, cordoglio unanime per la morte di Emma Bonino, scomparsa a Roma a 78 anni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la storica leader radicale come un punto di riferimento per l'Italia e protagonista delle battaglie per i diritti civili e l'Europa. La premier Meloni ha annunciato le esequie di Stato previste all'inizio della prossima settimana. Da domenica potrebbe essere aperta la Camera Ardente in Campidoglio, anche se si valutano altre sedi istituzionali per consentire l'omaggio dei cittadini. La nuova legge elettorale, il Senato ha approvato la norma che porta un minimo di 6.000 firme necessarie per presentare le liste dei partiti oggi fuori dal Parlamento. Via libera anche all'eliminazione della cosiddetta norma anticespugli, mentre resta confermato il ritorno delle preferenze con i capilista bloccati. Dura la protesta delle opposizioni che contestano la riforma e annunciano battaglia. L'esame riprenderà lunedì, voto finale previsto martedì. Andiamo all'estero, si intensificano gli attacchi nella guerra in Ucraina, è salito a 5 morti, almeno 67 feriti, il bilancio della raid russo sul centro commerciale di Pavlorad, mentre nuovi attacchi con droni su Kiev hanno provocato altre vittime. L'Ucraina ha risposto colpendo in profondità il territorio russo e alcune infrastrutture petrolifere. Sul fronte diplomatico, Zelensky conferma un incontro con Donald Trump a New York alla fine di settembre, mentre restano in stallo i negoziati con Mosca. Torniamo in Italia, confermato lo stop all'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello Civile di Milano ha respinto la richiesta di sospendere il provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco degli impianti. Respinta quindi l'istanza presentata da Acciaierie d'Italia. Lo spegnimento dell'area a caldo dovrà essere completato entro il 28 ottobre. Una decisione destinata a pesare sul futuro dello stabilimento e sulle prospettive occupazionali. E la fortuna fa tappa nel Lecchese, dove è stato centrato il 6 al Super Enalotto da 223 milioni e 200 mila euro. La schedina vincente è stata giocata alla Valletta Brianza in un bar del paese. Il jackpot mancava da oltre un anno ed era diventato il più alto al mondo. Quella di oggi è la seconda vincita più ricca nella storia del Super Enalotto, ancora sconosciuta l'identità del fortunato vincitore. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Sa, queste sigarette le chiamate? Sono deliziose. Non abbiamo sigarette a Marte. A proposito, io vengo di lassù. Siamo in cerca di colonie. I miei amici arriveranno qua fra poche ore. Credo che si troveranno bene. Una splendida zona.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
6: 7080.it e Keybox presentano
5: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
7: Nell'appuntamento di oggi gli italiani Firefly con My Desire e dalla Francia Desireless Voyage Voyage e ancora Gibson Brothers, Cuba, John Davis, Love Magic, Michael Zucker Band, Let's All Chant, Donna Summer, Hot Stuff, Orchestra Manovers in the Dark, Enola Gay, Dexys Midnight, Come On Eileen, Duran Duran, Is There Something I Should Know e Imagination, Just an Illusion. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: Vorrei Gigi.
3: Non c'è.
2: Una cremeria, sì, vero?
4: Cremeria Motta, il buon gelato abita qui.
3: Gigi non c'è, la cremeria è finita.
1: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Sì, ciao anni 70-80, mi chiamo Stefano e telefono da Segrato in provincia di Milano e vi ascolto sempre e mi piacerebbe se possibile ascoltare un brano di Viola Valentino, Comprami, così, perché è una canzone che mi è sempre piaciuto fin da quando ero ragazzo. Vi ringrazio, continuate così che siete davvero forti.
1: Questa è 70-80.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: La vita è come lo scatto prima e dopo di una fotografia. Un'immagine, un attimo, e nel mentre la osservi ti passa via.

0: Radio.it. Hey Boomer!
1: La Madonna!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Le scaccerebbe ripetere, scusi?
0: Li leggi su 7080.it. 7080.it presenta...

Benvenuti a Behind, il format in cui andiamo dietro le quinte delle vite che hanno lasciato un segno nella musica e nella cultura. Oggi vi porto dietro la voce intensa, ruvida, verissima di Tracy Chapman. Tracy nasce il 30 marzo 64 a Cleveland, in Ohio. Cresce in un contesto semplice con una madre che la incoraggia a leggere, a pensare in grande e soprattutto ad ascoltare. È proprio la madre a regalarle la sua prima chitarra. Quando Tracy ha 8 anni è lì che nasce l'idea che la musica possa essere uno strumento non solo di espressione, ma anche di cambiamento. Durante l'adolescenza affronta episodi di discriminazione razziale, difficoltà economiche, due elementi che ritorneranno spesso nei suoi testi, sempre diretti, mai urlati. Tracy impara presto che si può gridare anche senza alzare la voce. Ottiene una borsa di studio, si trasferisce a Boston, dove frequenta la Tufts University, studiando antropologia e africologia. Suona nei locali, per strada, nei campus universitari con la chitarra, con cui ha sempre una presenza scenica apparentemente timida ma magnetica. La sua voce attira l'attenzione di chi passa, finché qualcuno non si ferma davvero. Quel qualcuno è uno studente che rimane folgorato dalla sua musica. Parla di lei al padre, che lavora nell'industria discografica. Di lì nasce un incontro che porta Tracy a firmare con la Elektra Records. È il 1988, l'anno in cui tutto cambia. Il primo album si intitola semplicemente Tracy Chapman, nessun fronzolo, solo un nome. Dietro c'è una canzone incredibile, Fast Car, una delle canzoni più riconoscibili nella storia recente, una storia di sogni semplici, fuga, povertà, speranza, disillusione. Non un inno urlato, ma un racconto.

Il disco vende milioni di copie, conquista classifiche in mezzo mondo e porta Tracy Chapman a vincere diversi Grammy Awards, tra cui miglior artista esordiente. In un'epoca dominata da sintetizzatori e produzioni patinate, arriva lei con la sua chitarra acustica, voce nuda, testi sociali. Sembra fuori moda, ma in realtà è fuori tempo. Un momento simbolo della sua carriera è il Mandela Day a Wembley nel 1988. C'è un problema tecnico con la strumentazione di un altro artista e serve qualcuno che salga sul palco a riempire il vuoto. Tracy prende la sua chitarra, si siede e suona. Silenzio. Poi applausi. Scroscianti. Milioni di persone davanti alla TV scoprono la sua voce, proprio così come per caso, senza effetti speciali. Negli anni poi pubblicherà altri album importanti, tra cui Crossroads e soprattutto nel 95 New Beginning, che contiene Give Me One Reason, brano blues che diventa uno dei suoi più grandi successi e le fa vincere un altro Grammy.

Dietro alla cantautrice c'è quindi un impegno costante. Tracy Chapman è riservata, schiva, lontana dai riflettori, ma molto presente nelle battaglie sociali. Si schiera per i diritti umani contro il razzismo, contro la violenza sulle donne, per l'educazione e la giustizia sociale. Collabora con organizzazioni come Amnesty International e partecipa a concerti benefici e a campagne globali. La sua forza è questa: non usa la celebrità per costruire un personaggio, usa la musica come spazio civile, non spettacolarizza, non predica, racconta.

Dicevamo, Tracy Chapman non ama il clamore e forse è proprio per questo che il suo segreto ha avuto un fascino particolare. È una voce che non ti afferra per le spalle, ti cammina accanto, ti racconta storie di persone comuni, di sogni reali, di rivoluzioni silenziose. Dietro quella chitarra semplice, quel suo timbro inconfondibile vocale, c'è una verità però che non passa di moda, e cioè la musica può cambiare le cose e questo può farlo anche senza gridare.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ed eccoci con Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più popolari nei club e diffusi in radio in questo mese del 1989. I 5 fuori classe sono Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You, Cher, If I Could Turn Back Time, Tina Turner, The Best, Texas, I Don't Want a Lover, Roxette, Listen to Your Heart. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 23.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: C'è altro?
6: Un momento. Queste sono le regole. Adesso ci sono i consigli. Vede, la terza età è un periodo molto difficile, signor Melandri.
5: Architetto Melandri.
6: Lei ha fenomeni di erezione mattutine al risveglio?
5: Dio buono, sì. Fenomeno è proprio la parola giusta.
6: Nel 99% dei casi è la prostata, quindi non si monti la testa. Io le consiglio di farsi visitare.
2: Questa è 7080.it.
7: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
8: 22HBG.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
10: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080,
11: 7080.
10: Oppure
11: Hey Siri,
10: metti 7080,
11: metti 7080.
10: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
12: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
10: In alta qualità.
12: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Bravo microfono!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vai col gruppo!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica, cordoglio da tutto il paese per la morte di Emma Bonino, scomparsa a Roma all'età di 78 anni. La storica leader radicale viene ricordata per una vita dedicata alle battaglie per i diritti civili e per l'Europa. Intanto sono stati definiti i momenti dell'ultimo saluto. La camera ardente sarà allestita nella protomoteca del Campidoglio domenica e lunedì. I funerali si terranno in forma laica martedì alle 12.30, sempre in Campidoglio, con una commemorazione ufficiale. La cronaca: un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie coetanea a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. Dopo il delitto, l'uomo avrebbe chiamato personalmente i carabinieri, confessando quanto accaduto, ed è stato fermato. L'omicidio potrebbe essere avvenuto alla presenza di alcuni familiari. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica della tragedia, sulla quale stanno indagando i carabinieri. All'estero, l'America si ferma per ricordare i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001, costati la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero a New York, i familiari hanno letto i nomi delle vittime alla presenza del vicepresidente J.D. Vance e degli ex presidenti Bush, Clinton, Obama e Biden. Donald Trump ha partecipato invece alla commemorazione al Pentagono, rendendo omaggio alle vittime e ai soccorritori e ribadendo che l'America non dimenticherà mai. Cerimonia anche in Pennsylvania, dove precipitò il volo 93. E per lo sport, la Rissa Iapichino trionfa nel salto in lungo alla prima edizione dell'Ultimate Championship di Budapest. L'azzurra trova subito la misura decisiva con un salto di 6,90 m e regala all'Italia il primo successo nella nuova competizione mondiale. E la fortuna fa tappa nel Lecchese, dove è stato centrato il 6 al Super Enalotto da 223 milioni e 200 mila euro. La schedina vincente, composta da 5 pannelli, è stata giocata in un bar del paese. Il jackpot mancava da oltre un anno e quella di oggi è la seconda vincita più alta nella storia del Super Enalotto, ancora sconosciuta l'identità del fortunato vincitore. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
5: In questa differente linea temporale, Elton John, dopo il successo travolgente degli anni 70, nei primi anni 80 cadde in una spirale autodistruttiva da cui purtroppo non riuscì più a riprendersi. Nel 1984, a seguito di una serie di album poco ispirati e problemi personali sempre più gravi, decise di ritrarsi dalle scene musicali.

0: Per alcuni anni Elton John scomparve dal panorama musicale internazionale. Si parlava di lui solo per scandali e problemi di salute. Nel 1992 provò a rientrare in scena con un nuovo album, ma il mercato musicale era ormai dominato da nuovi generi come il grunge, l'hip hop, e la sua musica, insomma, sembrava un po' fuori dal tempo.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: sa.
1: Nel 2000 si esibì in un concerto celebrativo, ma ormai il suo nome non aveva più il peso di un tempo. La sua carriera si concluse senza il successo planetario che, nella nostra realtà, lo ha reso una delle leggende della musica. This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. 7080.it

0: Attenzione, attenzione! Il nostro astromicrofono si è posato sul pianeta Papalla, distante dalla Terra 100.000 anni luce. L'eccezionale servizio in astrovisione è offerto dalla Filco Italiana.
1: Qui Papalla, il pianeta del futuro. A Papalla il progresso e la scienza sono avanti di 2.000 anni rispetto alla Terra.
2: Qui siamo a Papalla e non si balla che il panchis.
3: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
12: La voce è identità, tono, timbro, energia.
13: È ritmo, articolazione, presenza.
12: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
13: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
12: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
13: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
12: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
14: Ciao ragazzi, buongiorno. Ho bisogno del vostro aiuto per trovare il titolo e chi canta una canzone degli anni Ottanta che non mi ricordo proprio. Però ho in mente il motivetto. Se ve lo canticchio, voi magari riuscite ad aiutarmi.
15: Non credo di essere pronto.
14: Ci proviamo, dai. Allora, faceva così, faceva tanta ta tanta ta tanta ta tera ta ta tanta ta tanta ta tanta ta tera ta ta tanta.
16: Così mi uccidi, amico.
14: E poi la parte cantata, che era piccola, lasciando perdere l'inglese, faceva tipo one me, one night, one me, you are very nice, oh, da, da, da, da, da, da, da, one night, na, na.
17: Tutto questo non ha prezzo.
14: Riuscite a dirmi chi erano? E il titolo della canzone? Naturalmente questo non mandateli in onda.
17: Ci puoi giurare, amico.
14: Poi casomai vi manderò un altro vocale con la richiesta fatta bene. Grazie, speriamo che ci arriviamo.
15: Bene, e diamo inizio alle danze.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
18: È pericoloso chiedere un consiglio, ma è molto più pericoloso darlo.

0: 70 80.it. Hey Boomer,
1: ma vaffanculo.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 70 80.it.
2: Ma va a lavorare, coglione.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.
1: To Gusti Smelke One.
2: E per l'appuntamento di oggi con To Gusti Smelke One vi riportiamo davvero in un'altra epoca, grazie a una canzone che rappresenta proprio un modo di dire dell'epoca. Siamo agli inizi degli anni 30, la canzone Putting on the Ritz, il titolo del... mi viene un po' anche da canticchiarla, il titolo del brano che fa riferimento a un modo di dire, a uno slang. Putting on the Ritz significa vestire in maniera elegante e che deriva dal nome dell'Hotel Ritz di Parigi. La canzone è stata scritta da Irving Berlin nel 1927 e interpretata originariamente da Harry Richman nell'omonimo film musicale del 1930. La versione definitiva del brano è però quella scritta dallo stesso Berlin con un nuovo ritornello nel 1946 per l'interpretazione di Fred Astaire nel film Cieli Azzurri. E allora qui su 7080.it ci ascoltiamo Fred Astaire con Putting on the Ritz.

Era Fred Astaire con Putting on the Ritz e nel 1974 Gene Wilder, in una scena del film diretto da Mel Brooks, Frankenstein Jr., mitico, fa una parodia della versione del brano cantata da Fred Astaire nel film, appunto, del 1946. In seguito il brano è stato inciso da numerosi altri interpreti. Tra le versioni di maggior successo vi è senz'altro quella del cantante olandese Taco nel 1982.

0: con Putin on the Ritz, cover di un brano interpretato originariamente da Fred Astaire e scritto addirittura nel 1927 da Irving Berlin. A chiudere l'appuntamento con The Gustis Make You One. Ciao a tutti da parte di Marco, ci sentiamo molto presto.
1: 7080.it
2: The Gustis Make You One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Le polemiche sono molto dure tra la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista.
0: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Sì?
12: Ciao, sono Alex Poli.
11: No, Alex Poli sono io.
12: Come puoi dire così?
11: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
12: Ti assomiglio molto, non credi?
11: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
12: Sto migliorando, dammi tempo.
11: Infatti, il problema è proprio questo.
13: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
0: Ehi Siri, metti 7080. On the blind side, down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need.

0: 7080.it, il portale vintage più indicizzato d'Italia. Ogni giorno un nuovo ricordo da sbloccare. 7080.it.
1: 8040, 30 minuti con

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Silenzio numero 2.
2: No, ho abbastanza di essere comandato a bacchetta.
1: Abbraccio.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Vabbè, era uno che in casa comandava, non gli fregava un cazzo di chi c'era.
3: Al mattino, prima di uscire in casa, vieni qua.
2: Io andavo lì, sapevo già, pam, un cartone in testa.
3: E diceva, perché? Vedrai che oggi prendi una nota.
2: Aveva l'avviso di chiamata.
3: Arriva alla scuola, nota. Minchia, se aveva ragione lui. Però ero contento che l'avevo già presa all'andata, quindi.
0: Questa è 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it. Ciao 7080, Enrico di Parma. Vorrei sentire Sorry to Say I'm Sorry dei Chicago. Ti ricordo il mio primo lento ad una di quelle festine che si facevano in casa il sabato, la domenica. Si chiudevano le tapparelle per fare il buio della discoteca, c'erano le luci strobo, c'era l'impianto, il mobiletto wifi col piatto, la piastra, l'equalizzatore. Il mio primo lento, ero abbastanza nervoso e da ragazza poverina, l'ho mezza stritolata. Abbiamo avuto 12 anni. Ok, grazie. Ciao.
7: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Cerca di trovare quanto di meglio c'è in una persona e diglielo. Tutti possiedono qualcosa che merita di essere lodato. Le lodi significano comprensione. Impara a vedere la grandezza del tuo prossimo e vedrai anche la tua.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Imagine there's
1: no heaven. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo?
2: Ecco.
1: Questa è 7080.it. Su 7080.it, con la mancia, compri il 45 giri al negozio di dischi. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ci becchiamo. Si vede.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Potenza, 1984.

0: ascolto7080.it.
1: È 1:04.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Poi abbiamo Sharon Rampin, sei inglese tu dai. Sharon Rampin, Miss Rampin, Rampin, Rampin, Venese, Veneta.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione che hai

0: boomer.
1: Sì, lo so.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Oh, cacchietto!

0: voltalo e guarda. Di qua la vaniglia, di qua c'è il cacao, nel mezzo la crema. Biscotto Pavesi, una grande bontà. Biscotto Pavesi.
1: Questa.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: parti associate. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
1: lexmcl.it. Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
4: Ciao, sono Cliff da Brescia, esattamente dalla Val Camonica. E la mia prima cassettina è stata Made in Japan dei Deep Purple e ce l'ho ancora, nonostante sia strausata, però me la sono anche stragoduta. Grazie mille, ciao a tutti.
3: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
5: Una produzione K-Vox.
3: Numero 4.

Emozioni. 10 ricordi lungo 10 canzoni. Numero 3. Emozioni. 10 canzoni per 10 ricordi della tua vita. Numero 6.

cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox 7080.it. Gli altri suonano successi, no.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Bentornati su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi in radio in questo momento del 1985. I 5 fuori classe sono Dire Straits, Money for Nothing, Stevie Wonder, Part Time Lover, UB40, I Got You Babe, ABC, Be Near Me, El DeBarge, You Wear It Well. Noi oggi ascoltiamo questa.